0: palazzo della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Ho sempre amato la mia casa, la mia cucina, il mio giardino, ma con il passare degli anni fare certe cose è diventato più difficile. Non mi ero mai reso conto di quanto certi semplici strumenti potessero rendere la vita quotidiana più sicura e più facile. Restare indipendenti non vuol dire rinunciare, ma avere l'aiuto giusto per continuare a vivere come si vuole. Scopri di più sugli attrezzi che puoi usare ogni giorno su www.livap.com.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Luce Vita Oggi. La voce che sentite è quella di Davide, accanto a me oggi c'è Teresa. Buongiorno Teresa.
1: Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai oggi?
1: Io bene, grazie. Un po' in fretta che stamattina non c'era parcheggio in nessun posto.
0: Siamo arrivati un po'
1: E
0: corti
1: dove ho
0: oggi.
1: trovato, ma era un'ora e mezza non è sufficiente perché ero già mezz'ora in anticipo e fin tanto.
0: Siamo arrivati un po' con l'acqua alla gola oggi, però siamo pronti,
1: però
0: siamo qui.
1: siamo pronti, sì. Spero che gli ascoltatori sono pronti di ascoltarci.
0: Bene, allora cominciamo innanzitutto ricordando che stiamo trasmettendo da 3ZZZ 92.3 FM.
1: Sì.
0: e l'una e 2 minuti e 57 secondi, quindi quasi tre.
1: Tre
0: Partiamo con la
1: minuti già.
0: prima canzone. Rino Gaetano, A mano a mano.

0: E rientriamo dalla canzone di apertura con Rino Gaetano.
1: Teresa? E adesso abbiamo Tom in linea.
0: Abbiamo Tom in linea?
1: Sì.
0: Sentiamo Tom.
1: Ok, Tom.
0: Ci puoi sentire, Tom?
2: Ciao Davide, ciao a tutti. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Si sente bene?
2: Io continuo con la storia italiana del Settecento, 1700-1799.
0: Non allora, pensavo di averti lasciato così indietro, sono stato assente un po'.
2: Alla ricerca degli italiani.
0: Alla ricerca degli italiani. Raccontaci un po'.
2: Perché prima, cioè, l'Italia unita ha soltanto 165 anni, non è di grande durata.
1: Non è molto
2: perché prima
1: vecchio.
2: Di allora non esisteva un'Italia unita. Quello è stato un problema. Tu dici perché andiamo indietro nel tempo? Per capire di più perché l'Italia è l'Italia di oggi. Cioè quello che succede oggi è un punto molto interessante, perché quando la paragoni alla Germania, alla Francia, che hanno, cioè la Francia specialmente, e la Spagna pure, centinaia e centinaia di anni di governo, di grande di nazioni che contavano qualcosa, mentre l'Italia veniva dominata da queste potenze. Ok, vediamo un po'. I viaggiatori scesero sempre più numerosi dal nord in Italia, poiché malgrado tutto l'Italia era molto conosciuta e le rovine dell'antichità classica attraevano i poeti e gli studiosi, mentre erano del tutto trascurate dagli italiani. Le capre e le pecore brucavano fra le rovine del foro. In quel tempo la città di Roma aveva solo 150.000 abitanti ed era disabitata per un terzo. Quindi la Roma del Settecento era un piccolo paese praticamente, una piccola città, però c'erano le antichità. Però viaggiare in Italia era abbastanza comodo. Le carrozze di posta erano leggere, fornite di comodi sedili di cuoio. Un postiglione cavalcava uno dei due veloci cavalli, i quali venivano cambiati frequentemente alle stazioni di posta, grazie anche alle strade che avevano costruito i romani tantissimi secoli prima. Queste erano molto numerose, vi si poteva trovare un posto semplice, ma un pasto semplice ma gustoso preparato dallo stesso. Quindi quando si fermava la carrozza c'era da mangiare anche. Vi si poteva anche dormire, meno bene, in letti piuttosto sudici. La pulizia non era proprio curata.
0: L'igiene non era proprio la priorità.
2: Goethe, un grande poeta tedesco che visitò l'Italia verso la fine del Settecento, parla così degli italiani di quel tempo. L'italiano mi sembra un ottimo popolo, si osserva dappertutto e con la più gran simpatia una straordinaria gaiezza. Anche nella povertà gli italiani erano chiamati per essere felici, cantavano, ballavano, mangiavano, dormivano, cioè l'italiano è sempre italiano, sa vivere la dolce vita.
0: È sempre positivo.
2: Durante le feste, natalizie a Napoli, la via Toledo diventava un trofeo delle cornie, ghirlande di salsicce legate con nastri rossi, tacchini con bandierini rosse sul dorso, montagne di meloni, di uva passa, friggitori ambulanti che profumavano l'aria. Il popolo affamato in quei giorni si dava alla pazza gioia e il ricordo del grande pasto natalizio durava per giorni e giorni e anche per tutto l'anno. Ma insomma, c'è sempre stata gente che mangiava. L'italiano ha sempre mangiato, però non è che proprio sofferto tanto, perché l'Italia ha le sue regioni, i suoi paesi e c'è la campagna, quindi con la campagna si vive abbastanza bene, però non ci sono soldi, quindi ti devi accontentare per quello che fai.
0: Il cibo povero.
2: Gli abitanti in casa ci stanno poco e la spensieratezza fa il resto con le piazze, cioè la gente in Italia nei piccoli paesi le case sono cavalcate uno dopo l'altro di quei tempi, e quindi non si stava dentro casa, ma anche ai tempi romani era lo stesso. Gli abitanti in casa ci stanno poco e la spensieratezza fa il resto, dice Goethe, che trova le case italiane piuttosto sporche e senza gabinetti. Ecco. Mentre i romani ce l'avevano i gabinetti. la spazzatura viene buttata per le strade di Roma, di Napoli, di Palermo, e lì rimane a marcire. Solo Milano in quei tempi ha cominciato a istituire un servizio di nettezza urbana. E i passanti si servono dei portici delle eleganti dimore dei nobili e delle chiese per riposare, mangiare, dormire in mancanza di una propria abitazione. E ce l'abbiamo qui a Melbourne pure, c'è tanta gente che non ha, che non ha case, non ha appartamenti, vive per la strada. Il Sud di Ciume rimaneva lì. Le grandi piogge sono la scopa di Roma. Nelle case dei nobili di lusso e il garbo accolgono il forestiero sempre ben accetto. In Italia c'è la tradizione di... Quando vai in Italia, le prime giornate sono sempre così belle perché tutti ti accolgono con amore. Poi, come stai un po' di tempo, ti trascurano.
0: Dipende da sai che c'è un detto che dice il pesce dopo tre giorni
2: non ti vogliono vedere più. Nelle case dei nobili in lusso il garbo accolgono il forestiero sempre ben accetto, si fa musica in tutti i palazzi, la musica da camera italiana è raffinatissima, anche nelle chiese si suona e si canta, i teatri sono tutti aperti, pieni di bellissime gente spensierata. Un nostro grande commediografo, Carlo Goldoni, diviene celebre in tutta Europa. E io con Goldoni ho una grande amicizia perché ho fatto un po' di lavori al teatro con Goldoni, La puta onorata e altre
0: commedie dell'arte.
2: La locandiera abbiamo fatto. La commedia dell'arte qui a Melbourne l'abbiamo fatta, qui a Melbourne.
0: Bene, allora ci potrei parlare di Goldoni in un'altra occasione.
2: La tradizione teatrale dagli anni 70, dagli anni 60 prima però poco, 50 pure qualcuna, però negli anni 70 in poi si fa teatro qui a Melbourne, fine degli anni 60. Fino ad oggi, è un po'... si è calmato il teatro qua a Melbourne, però ci vuole... I nostri grandi produttori sono andati d'altra... Io pure ho finito, ho fatto 7 anni di teatro alla grande, poi ci sono difficoltà qui che non c'è il numero di persone per mantenere queste attività artistiche alla grande. Adesso ci abbiamo i clubs, è lì che si fa tutto. Insomma, speriamo che i clubs cominciano pure a fare un po' più di casino con il teatro.
0: Speriamo. Il teatro è...
2: La gente non va, vuole solo mangiare.
0: Il teatro è morto e risolto tante volte.
2: Il teatro è la vita.
0: Esatto, ed è morto e risolto tante volte. Bene, Tom, grazie mille per questo
1: intervento
0: e questa piccola pillola sul 1700.
2: Mi fermo qua.
0: Ok.
1: No, va bene.
2: Quindi sono da 1799.
1: La prossima volta.
2: Ma no, io voglio fare l'800, il 900 e continuo con voi.
1: Sì.
2: Perché la storia italiana qui in Australia non è stata studiata nelle scuole. Neanche quando si insegna l'italiano si studia la storia, perché stanno imparando la lingua.
0: Certo.
2: Quindi il problema della... E poi i nostri giovani di 60-70 anni, molti di loro sono venuti qua da piccoli o sono nati qui addirittura. Quindi non conoscono, non hanno una cultura italiana, delle scuole italiane. È tutto diverso qui, quindi si comincia da zero, però c'è una buona proporzione di gente che sa qualcosa.
0: Perfetto, per questo abbiamo le tue pillole, Gennaro. Per questo abbiamo le tue pillole.
2: Okay, vi saluto, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, salutiamo. Alla prossima, ci vediamo, salutiamo con Goldoni. Salta. E ci vediamo con l'800 la prossima settimana, no, tra 2 settimane.
1: No, la prossima.
0: La prossima. Certo. Partiamo con un'altra canzone.

0: E termina così la canzone di Gigliola Cinquetti.
1: Gigliola Cinquetti. Sì,
0: Erano i
1: sì.
0: giorni.
1: Sì.
0: Non la conoscevo questa canzone, a dire la verità.
1: No.
0: No, conosco
1: Beh,
0: Gigliola
1: sì.
0: Cinquetti, ma non conoscevo questa canzone.
1: Questa è una delle prime canzoni che mi ricordo io.
0: Ah,
1: Sì, molto, molto.
0: una delle
1: Ma i
0: sue
1: nostri
0: prime canzoni.
1: ascoltatori, tanti di loro la conoscono perché erano giovani allora quando lei ha cominciato a cantare.
0: Sicuramente, le
1: Sì.
0: abbiamo rispolverato qualche bel ricordo. Allora, passiamo al segmento delle news perché c'è una news veramente importante
1: Va
0: arrivata
1: bene, dopo
0: in
1: dico
0: queste
1: qualcosa
0: ore.
1: che si addice pure alla musica. Sì,
0: Perfetto, allora
1: sì.
0: facciamo subito questo piccolo break perché è arrivata la notizia praticamente 1 o 2 ore fa che è stato raggiunto l'accordo tra America e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e per l'inizio dei trattati di pace. Sembra che sia arrivato l'accordo.
1: Sembra,
0: Quindi
1: speriamo.
0: ci sono queste news dell'ultima ora.
1: Speriamo.
0: Noi vi facciamo sentire un estratto dalla rubrica The Essential dei Will Media, dove la giornalista ci racconta le news delle ultime ore.
2: Donald Trump ha potuto annunciare l'accordo trovato, questa volta davvero, con l'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, mentre festeggiava gli 80 anni nel giardino della Casa Bianca con una grande arena di MMA, uno sport molto popolare di lotta negli Stati Uniti, ma questo senza poter davvero dire di aver messo KO il suo avversario. Da quello che sappiamo su questo accordo, questo memorandum d'intesa, siglato per ora solo online, digitalmente dalle due parti. Infatti si tratta di 60 giorni di interruzione dei combattimenti, di una riapertura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz alla navigazione delle navi che commerciano per lo più carburante nello stretto e dall'altra parte, da parte americana, della fine del blocco dei porti e delle navi verso l'Iran. A quanto dice la Casa Bianca, poi l'Iran avrebbe assicurato che non intende produrre neppure in futuro armi nucleari, ma cosa poi contenga nel dettaglio questo accordo tra i due paesi sul nucleare non si sa e quindi ci si domanda quanto e se sia migliore di quell'accordo stracciato da Donald Trump durante il suo primo mandato che era stato negoziato durante l'amministrazione Obama. Altre questioni restano aperte, innanzitutto se ora che l'Iran ha capito quale sia il suo potere di presa sullo stretto di Hormuz non tornerà ad utilizzarlo, per esempio facendo pagare il pedaggio, e poi quanto tempo ci vorrà per rientrare dalle conseguenze economiche legate alla crisi energetica instaurata. Sì, non solo per l'elettorato americano, la questione è ne valsa la pena oppure no? Si torna semplicemente a come erano le cose prima del.
0: E ne è valsa la pena oppure no? Credo che sia la domanda che ci siamo fatti praticamente tutti, sin dall'inizio di questo conflitto. Comunque,
1: Si
0: l'accordo
1: spera,
0: si
1: si
0: spera,
1: spera.
0: anzi, l'accordo, diciamo, è vicino, mancano ancora alcuni dettagli, ma diciamo che le due parti diciamo,
1: Accettato di firmare,
0: hanno accettato di firmare, si firmerà a Ginevra, tra pochi giorni. Per cui le grandi domande, come ci ha appunto ricordato la giornalista Chiara Piotto, nella sua rubrica The Essential, sono quando torneremo alla normalità, quando insomma riusciremo
1: dice
0: ad
1: che
0: assorbire i costi di
1: ci vuole un
0: questo.
1: po' di tempo.
0: Ci vorranno, gli
1: Ci
0: analisti
1: vorrà.
0: dicono che ci vorranno probabilmente 2 o 3 mesi,
1: Tre
0: qualcuno
1: mesi,
0: dice
1: sì.
0: addirittura 5 o 6, quindi si parlerà dell'inizio della nostra estate probabilmente o dell'inverno europeo. Comunque, detto questo, volevamo aggiornarvi perché la notizia è molto rilevante ed è arrivata veramente a 2 o 3 ore fa e io direi che ci fa ben sperare, dai. Cominciamo con
1: Sì.
0: abbiamo questa buona notizia questa settimana, dai.
1: Vediamo. Bene, allora cambiamo, ritorniamo alla musica.
0: Ritorniamo a parlare di cose un po' più leggere.
1: Allora, è stato annunciato un concerto tributo per la leggenda della musica australiana John Farnham con Celine Dion, Jackman e Keith Urban. Tra le star che saranno presenti allo spettacolo più avanti quest'anno, il concerto intitolato The Songs of John Farnham, a Living Legend, si terrà alla Rod Laver Arena di Melbourne il 20 settembre, con i fondi raccolti durante la serata destinati al servizio oncologico che ha supportato Farnham durante la sua battaglia contro il cancro. Farnham, adesso 79 anni, ha detto al Herald Sun che non canterà più sul palco, dichiarando alla pubblicazione che era semplicemente impossibile per lui esibirsi dopo interventi chirurgici alla bocca, al viso, legati al cancro. Jimmy Barnes, Tina Arena, Hamenach, Tessica Maboy, Kate Celebrano, Ross Williams e Richard Marx sono alcuni degli altri grandi nomi previsti per esibirsi al concerto. Dion e Jackman si esibiranno dall'estero via satellite. A Farnham è stato diagnosticato un cancro alla bocca nel 2022 ed è stato ospedalizzato per un'infezione respiratoria nel marzo 2023. Nell'agosto 2023 Farnham ha confermato di essere libero dal cancro. La sua ultima performance pubblicata è stata parte del concerto di raccolta fondi Firefight di Sydney nel febbraio 2020. John Farnham è stato uno degli artisti musicali più amati d'Australia per decenni. I fondi raccolti al concerto saranno donati a Head and Neck Cancer Australia. In una dichiarazione Farnham ha detto che la serata era dedicata a restituire qualcosa e supportare una causa che significa molto per me, ha detto. Il fatto che così tanti artisti straordinari da tutto il mondo abbiano accettato così generosamente di far parte di questa serata è incredibilmente emozionante, ha detto. Questo dice molto più sullo spirito dietro questo evento che non su di me. Prima del concerto, Dione ha detto che è stato un onore e un privilegio per lei essere inclusa per celebrare l'incredibile eredità che John ha dato alla musica. John Farnham è davvero una delle grandi voci del mondo, ha detto. Ho ricordi così belli del tempo che abbiamo condiviso sul palco insieme, la sua generosità, il suo umorismo e quella voce incredibile che riempie il cuore nel momento in cui la si ascolta. Farnham è uno degli artisti di maggior successo in Australia, con il suo album del 1989, Whispering Jack, che ha venduto più di 1,6 milioni di copie. È stato nominato australiano dell'anno nel 1987 ed ha vinto 21 premi ARIA nel 2024. Farnham ha pubblicato le sue prime memorie, The Voice Inside, che raccontano i trionfi momentanei della sua carriera, così come le immense difficoltà che ha affrontato. I biglietti per il concerto sono già in vendita dal 2 giugno. Perciò è qualcosa di meraviglioso ed è che i soldi, il ricavato va
0: a una fondazione,
1: per la ricerca del cancro, che è qualcosa di meraviglioso. Allora, adesso andiamo a un'altra canzone.
0: Sì, spezziamo le news con una canzone.
1: Sono l'una e 30 minuti.
0: Siamo a metà. Siamo a metà, perfetto.
1: Ma non ci resta tanto a noi di dire news e cose. Comunque,
0: ne
1: noi
0: diremo
1: dobbiamo
0: ancora una o due velocemente. Facciamo una canzone prima.
1: Fai una canzone prima.
0: Benissimo,
1: poi
0: questi sono i Girasoli.

0: E sfumiamo i girasoli per rientrare in onda all'una e 33 minuti per parlarvi di un'altra importante notizia che entrerà in vigore dal 1 luglio. Cioè dal 1 luglio in Australia sarà più difficile cadere vittima di truffe via SMS. Quando riceviamo un messaggio che sostiene di provenire da un ente pubblico, da una banca, dall'Australia Post o da un'altra organizzazione, ci sarà una parola a cui prestare attenzione. La parola è unverified, che significa appunto non verificato. Questa nuova dicitura farà parte di un sistema pensato per contrastare i truffatori che fino ad oggi potevano manipolare il nome del mittente e far apparire i loro SMS come se provenissero da organizzazioni reali ed affidabili. Il problema è molto serio. Solo nel 2025 le compagnie telefoniche australiane hanno bloccato più di 153 milioni di SMS di truffe. Nonostante questo, molti messaggi sospetti continuano ancora ad arrivare sui telefoni dei cittadini. Ma dal primo luglio i messaggi provenienti da mittenti non registrati appariranno nelle vostre email o nei vostri SMS con un'etichetta specifica, appunto unverified. L'obiettivo è dare alle persone un segnale immediato di allerta e nel tempo bloccare un numero sempre maggiore di messaggi fraudolenti. Attenzione però, un messaggio unverified non significa automaticamente che si tratta di una truffa. Alcune piccole imprese, infatti, associazioni o organizzazioni o locali, potrebbero semplicemente non avere ancora registrato il proprio identificativo, il proprio ID del mittente, chiamato appunto sender ID. Per questo motivo il consiglio a tutti gli ascoltatori e a tutti i cittadini è di agire sempre con prudenza. Se ricevete un SMS non verificato, non cliccate sul link, non rispondete direttamente e non chiamate i numeri presenti nel messaggio. Meglio cercare il contatto ufficiale dell'organizzazione online e verificarlo attraverso canali sicuri. Gli SMS sospetti possono essere inoltrati appunto al due enti, al numero 7226 oppure all'ente Scamwatch tramite il loro sito online. Lo stesso ente Scamwatch suggerisce tre passi per proteggersi dalle truffe. Il primo passo è fermati, non interagire mai di fretta con un messaggio sospetto anche se i truffatori cercano di metterti pressione, per esempio con tattiche psicologiche. Non condividere mai PIN, password o codici in risposta ad un SMS o una chiamata in attesa. Secondo step, controlla, assicurati che la persona o l'organizzazione che stia interagendo sia reale. Per esempio, verifica se il numero di telefono o l'indirizzo email presenti sul sito ufficiale corrispondano a quelli contenuti nel messaggio sospetto. Terzo step, proteggiti. Contatta immediatamente la tua banca se hai condiviso dei dati finanziari o se pensi che del denaro ti sia stato sottratto. Cambia la password se ritieni che siano state compromesse. Il messaggio per i cittadini e le imprese è chiaro: fermarsi, controllare e proteggersi. E per le aziende, soprattutto piccole o per le piccole associazioni locali, è il momento di registrare il proprio sender ID per evitare che le comunicazioni legittime vengano poi confuse con quelle delle truffe. Quindi il nostro messaggio va sia ai cittadini che alle piccole associazioni, imprese.
1: Sì, più che altro alle piccole.
0: Registratevi, registrate il vostro sender ID tramite i canali ufficiali, potete trovare informazioni su internet o sul sito, o appunto sul sito Scamwatch, ci sono alcune informazioni, e per gli altri cittadini fate attenzione e controllate due volte prima di rispondere.
1: Bravo, bravo. Adesso un po' di musica prima di intervenire con Gennaro. Gennaro sta aspettando.
0: Il tempo corre, Gennaro è quasi in linea.
1: Sta aspettando.
0: E allora partiamo con la canzone che introduce, sì, Gennaro.

0: Buongiorno Gennaro.
1: Buongiorno Davide, come va?
0: Molto bene, grazie. Senti, ti lasciamo un attimo in sottofondo questa musica che suona molto con molta energia, un po' un samba sudamericano.
1: Ho capito, ma comunque posso cominciare?
0: Assolutamente.
1: Quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. State bene? Mi auguro di sì. Oggi apriremo una nuova vita. Scusate, c'è un gorgolo in gola, mamma mia.
0: Prendi un bicchiere d'acqua su.
1: No, è la gioventù che incalza.
0: È anche il tempo di Melbourne che incalza.
1: Quindi oggi apriremo una nuova lettera e l'argomento che tratteremo ci rinfrescherà nello spirito. E quando lo spirito è a posto, tutto va bene, non è vero? Oggi inizieremo un nuovo capitolo, le lettere dell'Apostolo Pietro. Chi era Pietro? Pietro era un ebreo figlio di ebrei, era un carattere particolare, sincero ed espansivo, violento anche, onesto e deciso. Pietro fu uno dei primi discepoli di Gesù. E voi mi chiederete, perché Pietro? Prima di tutto perché lui, insieme a Paolo, sono stati i caratteri di cui la parola di Dio, la Bibbia, ce ne ha parlato di più. E poi perché Pietro, con i suoi difetti e con i suoi pregi, ci assomiglia di più nel carattere. E come lui ha vinto con i suoi difetti e con i suoi pregi, ci assomiglia di più. Come con lui ha vinto, anche noi possiamo avere la certezza di farcela. Ed il passo che vi propongo oggi è così ricco e pieno da essere assaporato un sorso per volta. Lo dividerò in quattro sezioni che commenteremo insieme sorso per sorso. Cominciamo con la prima. I versi 1 e 2. Pietro, apostolo di Cristo Gesù, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del Ponto, della Galassia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia. Eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Questa è l'intestazione della lettera. I primi cristiani perseguitati e a scappare sotto la minaccia della persecuzione romana sono i primi ai quali Pietro porta la sua parola. Ma prima di cominciare, lasciatemi esprimere un pensiero. Pietro si sta rivolgendo personalmente anche ad ognuno di noi. Vi sembra una conclusione un tantino esagerata? Seguitemi nella lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 20. Qui è Gesù che parla, eh? Dunque, nella sua preghiera al Padre, lui, prima di affrontare la croce, lui dice, tra l'altro, sentite, io non prego solo per questi, cioè i discepoli, ma prego anche per quelli che avranno creduto in me per mezzo della loro parola. Che voglio dire? Voglio dire che Gesù ha personalmente pregato anche per ciascuno di noi. Noi che abbiamo creduto in Lui per mezzo appunto della parola degli apostoli. Che ne dite? La seconda sezione ci informa che Pietro ci rivela una grande promessa. Ascoltate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatto rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva. Che cosa può essere questa speranza viva? Gesù è risorto a una vita eterna, quindi anche noi risusciteremo ad una vita eterna, una vita dove ogni dolore, ogni male non esisteranno mai più. Ma che bel programma, non è vero? E infatti Pietro lo sottolinea, in vista quindi dice di un'eredità incorruttibile, immacolata e che non perisce, conservate nei cieli per voi. Quindi è come una polizza di assicurazione bella e buona, che ve ne pare? E su che cosa è fondata questa assicurazione? Sentiamo Pietro. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. La potenza di Dio, altro che, ragazzi miei, è Dio stesso che lo vuole. In altri termini, Dio vuole che noi ritorniamo a Lui come al principio della creazione. Fantastico! E Pietro dice che questa nostra speranza è viva. E perché viva? Cioè vera, reale, indiscutibile. Perché è fondata su tre colonne: la gran misericordia di Dio Padre, la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, la potenza di Dio. Non è fondata sulla nostra risposta, anche se questa è determinante per ciascuno di noi, ma è fondata sulla realtà di Dio stesso. Non ce l'abbiamo ora, ma viene conservata per noi nel cielo, dice Pietro, per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. C'è da notare il carattere di questa eredità, che è incorruttibile, cioè eterna, un'eredità che sorpassa ogni immaginazione. E Pietro aggiunge come garanzia che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Ma vi rendete conto? Dio ci custodisce individualmente, e per mezzo della nostra fede siamo custoditi, cioè messi da parte, preservati per il gran giorno. Quale può essere questo gran giorno? È il ritorno di Gesù. Che risposta si può dare a tutto questo? Ce lo anticipa, dice, attraverso i sentimenti dei credenti ai quali lui scriveva a quel tempo, dice, nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. Non si può non esultare per una notizia del genere, ragazzi miei, l'assicurazione della vita eterna in Cristo Gesù. Purtroppo però, per il momento bisogna fare i conti col fatto che siamo ancora in questo mondo, che non è un letto di rose e fiori. Satana e i suoi accoliti lavorano per renderci la vita difficile e dolorosa. Ai tempi dei nostri fratelli c'era la persecuzione fisica, oggi c'è la persecuzione morale, oltre a quella fisica, quando capita. E il risvolto positivo sta nel fatto che questa nostra sofferenza tornerà a nostro onore. Pietro lo commenta dicendo, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce eppure è provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Soltanto allora, al ritorno di Gesù, Satana e i suoi accoliti saranno smascherati, e noi e tutti i fedeli in Cristo saremo glorificati. Ma che gran scena sarà quella, fantastica, ragazzi miei, di gloria da un lato e di terrore dall'altro, di gloria per noi che saremo salvati e di terrore per quelli che sono perduti. Ma come i nostri primi fratelli, continua Pietro, anche noi, guardando a Gesù, il quale, benché non l'abbiate veduto voi amate, dice Pietro, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. E la nostra risposta a questa allegrezza ineffabile? Puntare lo sguardo dello Spirito al grande obiettivo. E qual è questo obiettivo? Pietro risponde, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. E Pietro continua sull'obiettivo di questa salvezza. Questa, dice lui, questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che era in loro, accennava, quando testimoniava anticipatamente delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano guardare ben addentro. Capite, gli angeli stessi sono colpiti da questa nostra salvezza. E Pietro aggiunge ancora in più, direi un tono di certezza, ricordandoci che loro, i diretti discepoli di Gesù, ci hanno riportate le divine promesse. E passiamo alla terza sezione. Questa sezione la possiamo definire la sezione dell'azione e ci riguarda personalmente. Ascoltate, avendo cinto i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Cingere i fianchi della mente. Un'espressione pittorica, direi, efficace. Vedete, gli antichi indossavano vesti lunghe, per cui di fronte a situazioni che li vedevano impegnati a camminare svelti o addirittura a correre, per essere più spediti sollevavano le loro vesti fino alle ginocchia e li fissavano con la fascia che usualmente avevano con loro. Per cui cingere i fianchi della mente significa impegnarsi seriamente ad analizzare i nostri progetti per raggiungere l'obiettivo. E qui Pietro aggiunge un consiglio: e come figlioli di ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. Cioè c'è un passo avanti, un salto di qualità, cioè scrollarci di dosso quegli intoppi del nostro carattere che ci fanno inciampare. E Pietro continua proponendoci l'obiettivo da raggiungere. Lui dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siete santi perché io sono santo. Ma vi rendete conto? Dio ci invita ad assomigliare a Lui nel suo carattere, carattere che appunto ha mostrato attraverso Gesù quando è sceso su questa terra. L'obiettivo non è dei più facili, io sono profondamente d'accordo, ma tra Dio e il male c'è un abisso incolmabile. Dio è l'assoluto bene e il male è l'opposto. Adamo ed Eva, nella loro trasgressione alla volontà di Dio, hanno trascinato con loro tutta l'umanità nella via del male. Ma Dio ci chiama, Dio ama le sue creature e ha fatto tutto il possibile per salvarle. E Pietro continua: e se invocate come padre colui che, senza riguardi personali, giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Qui il timore non significa paura, ma piuttosto rispetto verso l'assoluta maestà di Dio. E c'è una ragione solida per questo: il costo che ha sostenuto Dio per la nostra salvezza. Continua infatti il testo: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetti né macchia. Eccolo il costo sul quale facevo bene a pensarci a fondo: il sacrificio di Gesù, il dolore che gli è costato a sentirsi separato per sempre dal Padre, fino al punto di gridare sulla croce: Dio mio, ma perché mi hai abbandonato? E come lui, dopo quel momento di disperazione, ha continuato per fede dicendo: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Così anche noi, per la stessa fede, dobbiamo impegnarci a rinunciare ad ogni cosa che si possa erigere come un ostacolo fra Dio e noi, ed andare avanti con Lui per raggiungere il traguardo finale. Perché il sacrificio di Gesù faceva già parte dei piani di Dio. Infatti Pietro, riferendosi al sacrificio di Gesù, precisa che era stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Ecco quanto grande è l'amore che Dio nutre per noi. Certamente la resurrezione di Gesù mostra chiaramente la potenza di Dio, la potenza di far rivivere un corpo deceduto. Siamo alla quarta sezione. Pietro continua: avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità, attenzione adesso, per arrivare ad un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Ecco un altro argomento da prendere seriamente in considerazione. L'amore fraterno, l'amore di ognuno per il suo prossimo. Perché poi fraterno? Perché siamo tutti figli di Dio e quindi tutti fratelli nello spirito. Ma se una parte di me è disposta ad amare e l'altra parte di me rifiuta, e qualche volta ci lasciamo prendere dal rancore, direte voi? A Dio interessa la nostra disposizione di animo in generale. Ed è su quello che Dio punta. E la posta è grande. Infatti Pietro continua dicendo: poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente. Vi prego di notare che Pietro dice di noi che siamo stati rigenerati, cioè generati due volte, la prima quando ci ha creati e la seconda quando ci ha salvati redenti in Gesù, quindi riscattati dal potere di Satana. Se per due volte Dio ci è venuto incontro è segno che ci vuole veramente bene, ragazzi, che ne dite? E Pietro termina ricordandoci che ogni carne è come l'erba, ogni sua gloria come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Il Dio sa che noi siamo deboli e ci dà tempo perché ci possiamo realizzare. È in effetti una specie di polizza sulla vita. Quindi se questo pensiero vi lascio e cedo il microfono augurandovi un buon pomeriggio e a un risentirci al prossimo martedì, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
2: Grazie molto, Gennaro.